Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.

0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Dance Floor.
11: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: dati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: from back in the day.
1: Give me a fat man!
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Dance Floor, la radio ufficiale.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie. Aperti per ferie. The summer
1: is crazy. Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s. Radio Dance Floor. Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 6:02.
3: Dance Floor. Please welcome, D minor.
6: Exploring the other side of 90s dance music. On Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
7: Ihr habt eine außerordentliche elektronen Rechenmaschine erreicht.

perfect, the bum bum.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: DJ, turn it up.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, apriamo con un incidente al chilometro 147-500 sulla 4 Milano Venezia, con traffico bloccato tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Agrate in direzione Torino, le code a partire da Dalmine. Altro incidente sulla 14 Adriatica, con incolonnamenti tra Fano e Marotta in direzione Taranto, code a tratti per lavori sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

feel this way. Rhythm take me to a place.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Welcome to the dance floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
5: Made in Italy.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1996.

Please fuck me.

0: 90s. Radio Dance Floor.
1: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
2: The summer is crazy.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con tratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. Le code a partire da Alto Pascio. Altro incidente sull'auto Brennero, con code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo code tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sempre sulla 12, proseguendo nella stessa direzione, incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per la 7 di Serravalle. Rimaniamo in Liguria sulla 7 di Serravalle, dove per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla A26 dei Trafori, con code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine abbiamo un incidente sulla A25 Torano Pescara, con rallentamenti tra Manoppello e Chieti in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Radio Dance Floor. Make the building shake.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A10 dei Fiori tra Genova Praia e Arenzano verso Ventimiglia. Sempre in Liguria code per lavori in corso sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Faenza ed Imola verso Bologna. Code anche in direzione opposta per curiosi. Traffico rallentato sulla Firenze-Roma per materiali dispersi tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Sulla 1 Roma-Napoli traffico incolonnato per un veicolo fermo in panne tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. In Campania sempre sull'Autosole code tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Segnalato un incidente. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor. 1993.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor aperto.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: Stessa storia, stesso

0: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
1: The summer is crazy.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Sull'autosole per un veicolo in panne si rallenta tra Incisa e Firenze Sud in direzione Milano. Sempre sulla 1 altre code per lavori si registrano tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 23 Udine Tarvisio con code tra Pontebba e Gemona Osoppo in direzione Trieste. Infine in Sicilia rallentata la linea ferroviaria Palermo-Messina per un inconveniente tecnico a Palermo Centrale. Maggiori tempi di percorrenza per i treni intercity e regionali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1998.
2: Yo, yo, yo, welcome everybody to the house party, getting really cool and wild. Let me introduce myself, I am Wizard J.

0: Dave.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Here we go. You know summertime. All the hits. Summertime. All summer.
12: Radio Dance Floor.
11: You know summertime.
13: Summer hits. From back in the day.

0: Moon. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 in punto.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Eventi, situazioni, fatti, personaggi e la musica del periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci porta piuttosto lontano, siamo nel mese di maggio 1992.
4: Timeline.
7: Incominciamo dal primo maggio. Primo maggio 1992. Concerto del primo maggio, il concertone per la festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL. La terza edizione, la prima fu infatti nel 1990, vede la conduzione di Vincenzo Mollica ed ospiti di grande rilevanza. Fabrizio De André, Roberto Murolo, Francesco Guccini, Ligabue, Luca Carboni, la nuova compagnia di canto popolare, Pino Daniele, Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, la piccola orchestra Avion Travel, Tiro Mancino, Itazenda, Aeroplani Italiani, Franco Battiato in collegamento dal Teatro dell'Opera, mentre come ospiti internazionali B.B. King e Chick Corea. Questo è Timeline.
8: È appena arrivato, è sceso dal palcoscenico. C'è un passaggio di mano, prego Francesco. Ancora con la chitarra.
9: Fresco di palco.
8: Fresco di palco. La locomotiva ha 20 anni. Dall'entusiasmo che hanno manifestato i ragazzi qui, questi 200.000 ragazzi in piazza, sembra che ne abbia pochi giorni.
9: Ma sai, la storia che ho raccontato io aveva molti più anni quando l'ho scritta, no? Quindi sono storie antiche che sanno essere contemporanee. Il merito è della storia stessa, forse le sentirate le canzoni, molto meno forse di chi l'ha scritta.
8: 200.000 persone danno una grande carica ad un artista.
9: Beh, carica e anche un po' di tremore, un po' di emozione che però appena uno è sul palco viene superato.
8: Francesco, ritrovarsi con tutti questi ragazzi dopo tanti anni che ti seguono, perché non è un anno che fai questo mestiere, sono tanti, dà una grande carica, una grande forza, una grande voglia di continuare.
9: La carica che dà la gente è sicuramente importantissima. Non ci sarebbe spettacolo, è la palissiana, ma se non ci fosse gente, ma gente è anche carica, gente che ha voglia di ascoltare, gente che ti dà quegli input necessari a fare delle canzoni che tu canti da 20 anni, e quando vai sul palco le canti come se fosse la prima volta.
8: Benissimo, grazie Francesco.
9: A te Vincenzo.
8: Grazie, buon lavoro. L'entusiasmo aumenta qui a Piazza San Giovanni, ormai sono oltre 200.000 persone che sono arrivate qui, e da quanto ci ha detto il sindaco Carraro che è arrivato poco fa, stanno continuando ancora ad arrivare da tutta Roma. Con noi c'è Pino Daniele, che sarà il prossimo artista che salirà sul palcoscenico, e c'è con noi anche Chick Corea. Pino Daniele torna ad esibirsi dal vivo, che è un grande momento.
10: Ma senza noi siamo stati anche l'anno scorso, no?
8: Sì.
10: Diciamo che adesso c'è la possibilità di fare qualcosa
8: con il pubblico.
10: Sì, con il pubblico e anche con Chick, insomma. Cioè,
8: canterai una canzone, un pezzo importante.
10: Un pezzo importante perché parla anche di questa situazione che c'è adesso a Los Angeles, infatti lui era preoccupato di questa cosa. E poi con Chick facciamo un pezzo di Chick che io amo tantissimo e che, se vuoi, fa parte della nostra cultura, che è Spain.
8: Benissimo, ti invito ad andare sul palcoscenico perché stanno facendo, okay, tutto il cambio palco.
10: Okay.
8: Grazie, buon lavoro.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Il nostro viaggio con Timeline, con la nostra macchina del tempo. Stiamo esplorando il mese di maggio 1992. 9 maggio 1992. Siamo in Svezia. L'Irlanda vince la 37esima edizione dell'Eurovision Song Contest, ospitato a Malmo. La vincitrice del Gran Premio dell'Eurovisione di quell'anno fu Linda Martin con il brano Why Me per l'Irlanda. Mia Martini torna a rappresentare l'Italia. Rapsodia, il brano con il quale si classifica al quarto posto, la vede molto apprezzata dalla critica internazionale. E Timeline.

12 maggio 1992. Parliamo della guerra in Bosnia. Gli Stati Uniti richiamano il loro ambasciatore in Jugoslavia, Warren Zimmerman, per protestare contro l'aggressione militare alla Bosnia-Erzegovina. La guerra in Bosnia fu un tragico conflitto armato svoltosi tra il 1 marzo 1992 e il 14 dicembre 1995 fino alla stipula dell'accordo di Dayton nel novembre 1995 che pose ufficialmente fine alle ostilità. La guerra si inserisce all'interno delle guerre jugoslave svoltesi tra il 91 e il 2001 all'indomani della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Il violento conflitto vide il coinvolgimento dei tre principali gruppi nazionali, serbi, croati e bosniacchi, assumendo sempre più la configurazione di una guerra di pulizia etnica. Il 16 e 17 maggio le forze delle Nazioni Unite Peacekeeper si ritirano da Sarajevo. La situazione appare sempre meno controllabile, con gravissime conseguenze per la popolazione civile. Il 30 maggio si arriva alla risoluzione 757 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con cui vengono imposte pesanti sanzioni economiche contro la Jugoslavia, nel tentativo di porre fine ai suoi attacchi contro la Bosnia-Erzegovina. Tale risoluzione risultò priva di concrete conseguenze e non ebbe di fatto alcuna efficacia. Questo è Timeline. Surrender me a kiss, let me loose on you.

0: Arriviamo alla metà del mese, 15 maggio 1992. L'esposizione universale Expo 92 si apre ufficialmente a Genova. Expo 92 si tenne nel capoluogo ligure dal 15 maggio al 15 agosto 92 col tema Cristoforo Colombo, la nave e il mare. L'occasione per l'organizzazione di questa edizione fu il cinquecentenario della colonizzazione europea delle Americhe da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo. Per via dei temi a cui era dedicata, le manifestazioni legate all'esposizione furono anche chiamate Colombiadi. Parteciparono all'evento 54 paesi in forma ufficiale e 3 in forma non ufficiale. Ospite d'onore fu il governo delle Bahamas, nazione in cui sbarcò per la prima volta nelle Americhe Cristoforo Colombo sull'isola di San Salvador.
1: Esposizione Genova 92. Fino al 15 agosto, la festa del mare.
0: All'evento è legato anche uno scandalo sui numeri dei visitatori. Inizialmente venne annunciato che l'Expo aveva attirato circa 1.700.000 visitatori contro i 3 milioni previsti, ma il conteggio venne successivamente rivisto al ribasso e nell'autunno 1992 si scoprì che i visitatori reali erano stati molto inferiori a quanto annunciato in un primo momento, soltanto circa 800.000, e che l'ente Colombo, che gestiva la manifestazione ed era presieduto dall'allora sindaco di Genova, Romano Merlo, aveva incassato solamente 13 miliardi di lire contro i 45 previsti. Le false notizie circolate ed il successo poco eclatante della manifestazione, molto inferiore a quanto si era sperato, causarono numerose polemiche che portarono Merlo a dimettersi da primo cittadino ligure, venendo sostituito dal vice sindaco Claudio Burlando, e

Siamo arrivati al 16 maggio 1992. Parliamo di STS-49, missione spaziale del programma Space Shuttle. Lo Shuttle Endeavour rientra a terra dopo il volo inaugurale. Lo Space Shuttle Endeavour, denominato NASA OV-105, è il quinto, senza considerare l'Enterprise, e ultimo Space Shuttle costituito dalla NASA. La sua costruzione iniziò nel 1987 per rimpiazzare il Challenger perso in un incidente il 28 gennaio 1986. Anche questo è timeline.

0: un momento drammatico per la storia del nostro paese. Siamo al 23 maggio 1992. Faccio riferimento alla strage di Capaci. Alle ore 17.58 sull'autostrada Palermo-Punta Raisi esplode una carica di tritolo che uccide il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Assieme a Paolo Borsellino, assassinato da Cosa Nostra il medesimo anno, il 19 luglio 92, nella strage di Via D'Amelio, collega ed amico d'infanzia fino alla morte, Giovanni Falcone è una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Fu ucciso da Cosa Nostra. L'Italia intera, sgomenta, trattenne il fiato per la sorte delle vittime, con tensione sempre più viva, fino al decesso di Falcone, che si ebbe alle 19.05, dopo un'ora e sette minuti dall'attentato e alcuni tentativi di rianimazione, a causa della gravità del trauma cranico e delle lesioni interne riportate. Senza riprendere più conoscenza, sua moglie, Francesca Morvillo, morirà invece durante una disperata operazione chirurgica intorno alle 22. Disse Giovanni Falcone durante un'intervista su Rai 3 il 30 agosto 1991. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendere conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. E Timeline.
1: Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave arrivata pochi minuti fa. In attesa di collegarci con Palermo, vediamo che cosa si sa con certezza, che cosa dice l'ANSA. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci, un paese che si trova a circa 20 chilometri da Palermo. L'esplosione ha investito alcune automobili in transito e sventrato un tratto dell'autostrada, l'autostrada ovviamente interrotta, e gli investigatori stanno accertando se si tratti di un attentato, ma sembra che vi siano pochissimi dubbi. Potrebbe essere ad una nota personalità che percorreva l'autostrada. Il pensiero di tutti va naturalmente a Giovanni Falcone, che era la persona che più poteva trovarsi nel mirino, il giudice Giovanni Falcone più poteva trovarsi nel mirino delle cosche in questo momento. È arrivata in questo istante in redazione una notizia molto grave, vediamo di poterla controllare. Comunque l'ha presa Anna Maria Pinizzotto alle agenzie.
2: Sì, questa gravissima notizia la riporta l'AGI e dice: dalla questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Nell'attentato sono morti anche tre agenti della scorta. È appena arrivato.
3: Timeline.

0: Ci spostiamo un po' oltre. 25 maggio 1992. Il democristiano Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nato a Novara il 9 settembre 1918 e morto a Roma il 29 gennaio 2012, ebbe una lunga ed articolata carriera politica fino ad arrivare al settennato della più alta carica dello Stato.
1: Scalfaro ha 500 voti, 501.
2: Scalfaro.
1: 502.
2: Padolini. Scalfaro.
1: 503 adesso.
2: Scalfaro.
1: 504. Bosconi.
2: Valiani. Scalfaro.
1: 505, mancano tre voti.
2: Cossiga. Scalfaro.
1: 506.
2: Scalfaro.
1: 507, un applauso un po' prematuro, manca un voto ancora, ma qualcuno forse ha sbagliato il suo conteggio personale. Applausi che giungono dal centro dell'Unifisco, da tutto il quadripartito, ma anche dal PDS, da rete, dalla rete, dalla lista Pannella, dal Partito Liberale, dal Partito Socialdemocratico, dai Verdi, dal Partito Socialista, che appunto hanno accettato la proposta della DC.
2: Scalfaro.
1: Ma adesso Scalfaro ha davvero raggiunto il quorum.
2: Scalfaro.
1: Dei 508 voti, è il
2: Scalfaro.
1: Nono presidente della Repubblica
2: Scalfaro.
1: Italiana, tutti i grandi elettori sono in piedi ad applaudirlo. Scalfaro non è nell'emiciclo, ha preferito seguire questa sedicesima votazione dal suo studio qui a Montecitorio, dove tra poco il vicepresidente anziano della Camera Rodotà lo raggiungerà per comunicargli l'esito finale della votazione.
0: Fu un'epoca convulsa. Durante il suo mandato si svolse l'inchiesta Mani Pulite e si ebbe l'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, oltre agli anni durissimi della guerra tra Stato e mafia. Nella medesima giornata a Palermo si celebrano i funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, vittima delle strage di Capaci, esequie accompagnata dal cordoglio nazionale e dalle strazianti parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani. E Timeline.

come sempre ci occupiamo dei tanti aspetti, anche in questo caso, di quel lontano mese di maggio, il mese di maggio 1992. Parliamo infatti di sport. Il 20 maggio 1992 si conclude l'edizione 91-92 della Coppa dei Campioni, l'ultima della sua storia. La Sampdoria perde in finale con il Barcellona. La 37esima edizione, disputatasi dal 18 settembre 91 al 20 maggio 92, è l'ultima della Coppa dei Campioni. Dalla stagione successiva, infatti, diventa UEFA Champions League, diversa soprattutto nella formula. Al massimo torneo europeo per club partecipano le vincitrici dei campionati nazionali. L'Italia è rappresentata proprio dalla Sampdoria. I doriani al primo turno, sedicesimi di finale, superano agevolmente i norvegesi del Rosenborg e negli ottavi hanno la meglio sugli ungheresi dell'Ondwaid, in vista delle trasformazioni del torneo. Il terzo turno è formato da due gironi di quattro squadre. Le vincenti disputano la finale. I blucerchiati, allenati da Vujadin Boskov, vincono il girone eliminando Stella Rossa, Anderlecht e Panathinaikos e il 20 maggio a Wembley si giocano la Coppa dei Campioni con il Barcellona. Tra i protagonisti in campo ci sono per i Blaugrana il portiere Andoni Zubizarreta, Hristo Hojsković, Michael Laudrup e Josef Guardiola. Per la Samp il portiere Gianluca Pagliuca, Pietro Vierkovud, Toninho Cerezo, Gianluca Vialli e Roberto Mancini. I 90 minuti regolarmente terminano a reti inviolate e solo al 112esimo minuto segna l'olandese Koeman su calcio di punizione, frantumando così i sogni degli italiani. 25.000 sono le presenze sugli spalti dello stadio inglese e si consegna di fatto al Barcellona il primo titolo continentale e Timeline.

0: Il 20 maggio 1992 esce una pellicola di enorme successo, Sister Act, una svitata in abito da suora. Il film, diretto da Emil Ardolino, fa la sua comparsa negli Stati Uniti il 20 maggio 1992. In Italia arriverà il 28 gennaio 1993. Una straordinaria Whoopi Goldberg interpreta Dolores Van Cartier, una vulcanica cantante in un casinò di Reno nello stato del Nevada e al tempo stesso amante del boss Vince La Rocca. Una sera assiste casualmente ad un omicidio e l'assassino è proprio Vince. A quel punto Dolores è costretta a fuggire, minacciata di morte. La polizia, per proteggerla in attesa del processo, nasconde la donna in un austero convento retto da una rigida madre superiore, ma Dolores, sotto la nuova identità di Suor Maria Claretta, insofferente delle regole, rivoluzionerà tutto a partire proprio dal coro e Timeline.
1: Buon pomeriggio, sorelle. Mi scuso per il piccolo ritardo. Vorrei che deste il benvenuto a una nuova consorella della nostra comunità, Suor Maria Claretta. Maria Claretta proviene da un, come definirlo, un convento progressista. Tuttavia è desiderosa di abbracciare uno stile di vita più ortodosso. Sono certa che metterà tutto il suo impegno per uniformarsi alla nostra regola.
2: Farò del mio meglio.
1: Prego, va a sederti.
2: Grazie.
1: Sì, Maria Patrizia?
3: Reverenda madre, a nome di tutte le sorelle di Santa Caterina, vorrei salutare con un sincero ciao la sorella Maria Claretta.
2: Ciao.
3: In segno di benvenuto, forse potremmo lasciare recitare a lei la preghiera di rito.
1: Un pensiero molto toccante, Maria Patrizia, ma non credo
2: possa... Sì, invece, posso fare. Sicuro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedici, oh Signore, questi tuoi ricchi doni che oggi noi stiamo per ricevere. E anche se dovrò attraversare tutta la valle delle ombre dove cibo non cresce, io non sentirò languore. Dacci comunque oggi il nostro pane quotidiano. In nome della Repubblica per la quale sventola, in virtù dei poteri di cui sono investita, io dichiaro noi libere di mangiare.
3: Amen. Amen.
1: Prego, sedete.
2: Ma che siete, un ordine macrobiotico? Fa schifo questa roba che c'è dentro.
1: Sorelle, passeremo il resto della giornata in silenzio.
2: Perché?
1: Solo con le labbra serrate le nostre preghiere possono essere davvero esaurite.
2: Quindi non si può neanche mangiare.
1: Il silenzio comincia adesso e finirà al tramonto.
4: Come fai a mangiarla? È vomitevole.
1: Maria Claretta, forse preferisci osservare un giorno di digiuno?
2: Di digiuno? No, no, no, lasciamo perdere. Adesso ci metto un po' di sale, le insaporisco, non è male. Scusa, mi passi il sale per cortesia?
1: Un giorno di digiuno? Per ricordarti dei tanti poveri nel mondo che oggi non hanno pane.
2: No, non voglio. Lascia stare il piatto.
1: E ora silenzio.
5: Timeline.

0: Come sempre, uno sguardo alla pubblicità, ottimo strumento per esplorare un tempo ormai piuttosto lontano, il mese di maggio 1992. Due auto compaiono frequentemente nella programmazione pubblicitaria delle televisioni, l'Alfa 155, la sicurezza di una grande tradizione sportiva, come recita lo spot, e la Peugeot 205 e 405 in occasione degli Italian Open di tennis.
1: Ingegnere, oggi tiriamo giù mezzo secondo, eh?
2: Ma la macchina mia dov'è?
3: Ah, l'ha presa Ivo per controllare le gomme.
2: Ancora io? Vabbè, prendo questa qui.
4: Ma veramente è la mia.
2: Tanto assicurata.
5: Alfa 155. La sicurezza di una grande tradizione sportiva.
2: Controllate bene le gomme, eh?
0: Le autoradio, allora oggetto di vero culto per gli amanti della musica in auto, fanno la loro prepotente comparsa. L'autoradio Kenwood, la musica in macchina, è uno dei tanti modelli che vengono promozionati.
6: La musica raccomanda Kenwood.
0: È l'epoca in cui la televisione promozionava le bevande per l'estate ormai prossima. Compaiono dunque la birra Tuborg con il claim «Solo tu», la birra Peroni Light, la birra ha messo le ali, o ancora la birra Kristallwürer, la birra di chi le ha già provate tutte.
7: Quante ne hai passate, uomo? Bionde, brune, chiare, scure. Qualcuna ti ha dato un attimo di tenerezza. Qualcun'altra ti ha lasciato con l'amaro in bocca. Ma finalmente l'hai trovata quella giusta e non la lasci più. Kristallwürer, la birra di chi le ha provate tutte.
0: Vi segnalo in particolare lo spot del concorso a premi Tip con una reclame immediata: se non giochi, non vinci.
8: In 10 anni, Tip ha fatto vincere più di 600 miliardi. Tip. Se non giochi, non vinci.
0: Ed infine l'elegantissimo spot della Eni che promoziona in modo veramente visionario lo sviluppo sostenibile, vivere sulla terra pensando a chi verrà dopo di noi, recita il claim della pubblicità.
9: Noi siamo qui su un'isola circondata dall'universo. Siamo qui da migliaia di anni per lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Eni lo sta già facendo, in tutto il mondo, con l'energia della ricerca, della tecnologia, del rispetto per l'ambiente. Questo è il gruppo Eni. Questo è lo sviluppo sostenibile. Vivere sulla Terra pensando a chi verrà dopo di noi. Cresceremo su questo pianeta.

0: eventi, situazioni, fatti, personaggi e naturalmente non può mancare la musica. Nel maggio 1992 si balla con sonorità assai diverse da quelle a cui la dance del periodo successivo ci ha abituati. È il momento di Digital Boy, di Nuke con Nanana, di Criss Cross con Jump o di Control Unit, Ti sei bevuto il cervello, ma anche degli Snap con Rhythm is a Dancer o di W con il remix Please Don't Go dal successo del 1979 di KNC and the Sunshine Band. Vi voglio però salutare ricordandovi un classico di Elio e le Storie Tese uscito il 6 maggio 1992, il celeberrimo Pippero. Emozioni e ricordi che, come sempre, spero vi riportino a momenti sereni e sorridenti della vostra vita. Anche questo è Timeline.
1: Grazie.

0: oppure Boney M, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no, Gimme Sun, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente, Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Timeline. Rewind the tape now. Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1992. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Come sempre, enjoy the music, enjoy the night. Alla prossima.
1: Timeline. Dance Floor. You know what time it is?
3: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome. Welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it
2: 1995.
3: Come on.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Resiste alla terza posizione Luciana Littizzetto con Il tempo dei La La La, secondo posto per Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e in vetta c'è ancora Emmanuel Carrer con Col Coz. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è un nuovo giallo, si tratta dei Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia Cuori in fuga, a Poggiobecco è tempo di fiori d'arancio e di omicidi inaspettati. Lorenzo e Greta, tra litigi e false piste, si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto potranno essere gli ingredienti vincenti. Passiamo ora alla seconda posizione, anche qui c'è Maurizio De Giovanni con il secondo capitolo dell'orologiaio di Brescia, Il tempo dell'orologiaio. Al primo posto Cristina Cassarra Scalia con Le terme dell'indirizzo. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo, persino la relazione con il PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il suo equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale nel centro del capoluogo etneo, viene ritrovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo cui hanno sparato un colpo alla testa. E passiamo ora al consiglio della settimana di Pablo Trincia, Come nascono le storie, il mio viaggio nell'arte di raccontare. Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda e ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, traffico intenso al confine con la Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, dove troviamo code tra Como Monte Olimpino e la Dogana nelle due direzioni di percorrenza. Incolonnamenti poi sull'asse interurbano di Bergamo tra l'ospedale Giovanni XXIII e l'aeroporto, altre code sono tra Grassobbio e Brusaporto. File sul percorso urbano della 4 tra Pero e Colmano verso Venezia all'altezza di Monza Sant'Alessandro andando in direzione Torino, lunghe file sulla tangenziale nord di Milano nei due sensi di marcia. Scendendo a Roma nel Lazio, code lungo il grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione Roma Nord e la Tiburtina e ancora altre code in carreggiata esterna a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.

0: Track and destroy.
1: Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline
5: 1993.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Checa.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
4: Yeah. Yeah, yeah. Stay. Stay.

0: salte kek, sieben acht, gute Nacht.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Check this out.
11: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
12: Luce Verde Italia.
13: Buonasera, sulla 22 del Brennero file di 8 km per un incidente tra Affi e Alavio andando in direzione del Brennero. Sulla 9 Milano-Chiasso, incollonamenti tra Lago di Como e Chiasso in direzione del confine di Stato. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code di 8 km per lavori tra Spotorno e Finale Ligure andando in direzione Ventimiglia. Mentre in direzione Genova sono 5 km di coda tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest. Sulla 4 Venezia-Trieste, file a tratti tra Roncade e Cesalto verso Venezia. Ci spostiamo scendendo sulla 1 Roma-Napoli con file di 4 km per un incidente tra la 16 Napolitanosa e l'asse mediano in direzione della capitale. Scendendo ancora in Campania sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, code in uscita a Castellammare di Stabia. Bene, grazie per averci ascoltato. Buon viaggio.
12: Un servizio a cura dell'ACI.

keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie. Aperti per ferie.
1: The summer is crazy.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
0: Il suo dati di arrivo.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Radio Dance Floor e naturalmente grande musica, tutta la musica dei 10 anni, degli anni 90, perché questa poi è la mission della radio, come dico io, 24 hours today, solo dance emozionante. Ma quando c'è l'opportunità di avere al telefono, ahimè solo al telefono, anche le voci di chi ha vissuto e ha creato quegli anni, beh, effettivamente c'è un momento di emozione fortissima ed è un brivido, perché in questo momento al telefono di Radio Dance Floor c'è niente un po' di meno che Gala. Gala, benvenuta.
7: Ciao, come state?
6: Bene, grazie. Puoi poter parlare con chi ha creato un genere, uno stile, un modo di essere della dance anni 90 come sei stata tu, effettivamente è un motivo di grande vanto ed è un motivo di grande gioia per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Ci racconti chi è Gala?
7: Prima di tutto ti ringrazio per dire creato, perché in quegli anni, soprattutto negli anni 90, molti dei prodotti che sono usciti sul mercato, diciamo alla radio, erano comunque prodotti creati un po' anche come adesso i prodotti pop americani, un po' a tavolino, nel senso che le voci femminili della musica degli anni 90 erano vocalist, quello che in inglese si chiama vocalist, cioè semplicemente voci. Poi magari la canzone veniva scritta da un altro team, una ragazza la registrava e un'altra lo promuoveva. E invece nel mio caso, ci tengo molto a dirlo, soprattutto ai miei fans, alle persone che mi hanno ascoltata e mi hanno seguita, che io ho sempre scritto tutte le mie canzoni e sono diciamo una singer-songwriter, quindi un cantautrice, che è una cosa abbastanza rara nella musica dance.
6: Certo, assolutamente sì.
7: Quando mi dici creato un genere, questo è fondamentale, perché io ricordo ai tempi, ancora adesso stiamo parlando, io sono a Brooklyn e ai tempi vivevo già negli Stati Uniti, ormai sono cittadina americana, vivo qua da 20 anni, e ai tempi volevo creare qualcosa di nuovo, volevo creare un genere diverso e mettere insieme quello che sentivo io nei clubs, quindi più house senza vocals, e la pop music, che invece era quello su cui io sono cresciuta, più sui Beatles, su Prince, eccetera. E cioè, come metto insieme questi due generi, e Free From Desire è stato un po' un mix tra pop e house music, diciamo.
6: Certo, una contaminazione che nasce però da un background musicale come quello che tu ci hai rivelato, Gala, davvero corposo. Hai parlato di Prince, hai parlato quindi di tutta di tutto il panorama musicale newyorkese, insomma da Minneapolis in avanti con Prince. Effettivamente ci sono state delle sperimentazioni estremamente forti. C'è una curiosità anche sul tuo nome, nel senso che tu sei effettivamente, come dire, nata con una vocazione per l'arte.
7: Credo che, diciamo che nel nostro nome, sicuramente, non sempre, però spesso nel nome c'è anche un destino, credo. Gala era, si dice sempre, la musa di Dalì, perché noi conosciamo Dalì. In un mondo come quello del 2014, dove abbiamo scoperto quanto le donne sono state comunque attraverso i secoli, diciamo, la loro carriera, la loro arte offuscate, sappiamo che Gala era più di una musa. Ai tempi le donne magari non avevano la possibilità di diventare pittrici, poetesse, con la stessa facilità con cui gli uomini potevano fare questo, per cui magari Gala non è venuta fuori come artista, però in realtà era un'artista, è stata anche l'amante del poeta Paul Éluard, e quindi era una donna che che secondo me ha più che già solo ispirato questi uomini, ma era un'artista lei stessa.
6: Lei stessa, ed in effetti, quindi, insomma, come si sarebbe detto una volta, nomen omen, in questo caso il presagio è stato totalmente confermato poi dai risultati.
1: Excuse me, we are two, yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Dunque, l'esperienza, la carriera di Gala incomincia tra il 95 e il 96. Come sono stati gli esordi? Cioè, com'è che sei arrivata a quel gran disco Everyone Inside, che è stato un grande successo, che è il disco che di fatto ti ha lanciata a livello planetario?
1: Direi che il pezzo che poi ha lanciato a livello planetario direi che è Free From Desire. Everyone Has Inside è stato un pezzo che è andato in Italia e quindi è stato un inizio che poi ha portato a Free From Desire and the success worldwide. Io vivevo già negli Stati Uniti, sono venuta qua quando avevo 16 anni, vivevo a Boston, e mi piaceva molto il mondo dei club, perché ai tempi i club non erano i club di oggi. Oggi se si viene a New York, diciamo negli ultimi 10 anni a New York, i club sono club dove c'è un dress code, come si dice in italiano dress code, cioè ti devi vestire in un certo modo per entrare, ci sono i tavoli, le bottiglie, devi spendere un certo amount of money per stare in un club. Ai tempi i club erano posti che definirei underground, quindi la gente underground.

0: Senalia in basket, the tunnel and the limelight, e da lì è nata un po' questa mia passione. Tornando in Italia durante l'estate, ho incontrato dei DJ, diciamo, italiani, e ho fatto delle foto a loro, ho fatto delle copertine dei loro CD, e in cambio facevo queste foto gratis, e in cambio chiedevo di registrare dei pezzi. E già il primo pezzo che ho registrato è andato al numero uno in Italia, e poi dopo Free From Desire è andato al numero uno in tutto il resto del mondo.
1: Certo, e da lì è incominciato il fenomeno Gala, che poi conosciamo benissimo e che continua. Anche Radio Dance Floor si occupa dei 10 anni degli anni 90, ma l'esperienza, il progetto Gala continua naturalmente ancora, sì, anche nell'attualità, quindi con quelle mutazioni, con quei cambiamenti che sono naturalmente inevitabili con la crescita, la maturazione di un artista. Dunque, Freed From Desire diventa il tuo grande successo. Allora, intanto ci puoi raccontare, poi lo ascolteremo, ci puoi raccontare come nasce questa canzone?
0: Stai parlando di Everyone Has Inside?
1: Di Freed From Desire.
0: Oh, Freed From Desire, scusa, non ho sentito. Freed From Desire, Freed From Desire è divertente, perché ai tempi, appunto, lavorando con dei DJ italiani che magari non conoscevano l'inglese, o non gli interessava, diciamo, occuparti delle parole o del testo, mi hanno chiesto, cioè, vogliamo scrivere qualcosa con un testo un po' sexy che usa per esempio la parola desire, che era una parola, non lo so, che avevano sentito, eccetera. E io ho usato questo per in realtà scrivere un concetto, direi, opposto a quello che mi era stato chiesto. Vedevo in giro, come anche adesso, sempre gli artisti femminili che spingevano sempre il lato sexy. Ai tempi c'era Madonna, tutto guidato sempre dal sesso, eccetera. Io volevo scrivere una cosa che era l'opposto, cioè il desiderio, invece che sempre spingere il concetto del desiderio sessuale, di parlare invece di un concetto buddista. E quindi Free From Desire is freed from desire, mind and senses purified, liberato dal desiderio, la mente e i sensi purificati. È una poesia, è una preghiera buddista.
1: E quindi
0: una cosa molto, molto divertente è andare nei club quando performo Free From Desire dal vivo, e vedere un intero club, thousands of people, cantare questa preghiera buddista in un club, che è una cosa bellissima.
1: Ed è bellissimo, effettivamente. Qui arriviamo poi ad uno degli aspetti che mi piacerebbe esplorare con te, cioè il rapporto con il pubblico, quel pubblico che ama gli anni 90, che ama il clima che si creava tra l'artista e il suo pubblico, appunto, durante le serate. Gala, noi adesso ascoltiamo Freed From Desire. Ti chiederei un favore, purtroppo con la qualità telefonica che è quella che è, me le puoi canticchiare, mi puoi canticchiare l'inizio della canzone?
0: Certo. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs.
1: E da lì in avanti incomincia Freed From Desire, che ascoltiamo qui on Radio Dance Floor. My love.

0: successo straordinario, come c'era del resto da aspettarsi, con questa particolarità che ringrazio Gala per averci comunicato, insomma, una preghiera buddista, quindi un mondo che effettivamente è complesso. Ecco, Gala, quando si parla della creazione di una canzone come Freed From Desire che abbiamo appena ascoltato, in effetti si parla di un successo planetario. Tu sei stata in classifica, ancora oggi è uno dei must della tua carriera musicale. Qual è la sensazione che si prova quando si sente passare la propria canzone per radio e magari la si scopre anche ai vertici della classifica?
1: Diciamo che quando era successo mi sembrava una cosa ovvia, nel senso che io, avendo messo tutta la mia energia e anche la mia intention, si dice in inglese, non mi viene la traduzione, ma il mio
0: entusiasmo, la tensione, ecco, la passione,
1: sì, focus, mi sembrava come nella mia mente, molto anche giovane, che la giustizia, semplicemente se tu eri giusto e tu volevi la cosa giusta e ti spingevi per la cosa giusta, volevi comunicare alla gente il messaggio vero, era ovvio che la vita e il mondo ti permetteva di arrivare a questo. Adesso vedo che in realtà sicuramente c'erano dietro altri meccanismi che hanno fatto sì che il pezzo arrivasse alla radio, quindi adesso vedo, diciamo, in un modo diverso. Ai tempi mi sembrava come una cosa normale. Ecco, non ero sorpresa.
0: Ecco, mi piace molto, sai Gala, perché questo è un tratto caratteristico di tanti artisti della dance degli anni 90. La totale assenza di presunzione, questa semplicità che poi si trasmetteva come energia, come movimento con il proprio pubblico. E io immagino che fosse piacevole vedere le persone che non soltanto ballavano le tue canzoni, ma anche le cantavano magari a fior di labbra.
1: Sì, certo, e succede ancora, perché sono sempre in giro, purtroppo mai in Italia, perché l'Italia da una parte, appunto, il tuo paese ti ama, dall'altra non fa fatica a celebrare i propri artisti in un certo senso, soprattutto quelli internazionali, secondo me. E però, appunto, non so, solo l'ultimo anno ho fatto show dalla Russia, Dubai, Middle East, come si dice, Medio Oriente, piuttosto che Brasile, piuttosto che Francia, Belgio, dappertutto. E ancora, soprattutto anche i ragazzini giovani, ho appena fatto uno show 2 settimane fa a Ginevra e i ragazzi avevano 17-18 anni e conoscevano le parole a memoria, perché quando una canzone poi diventa, diciamo, un po' un fix dei dance floors, poi la conoscono tutte le generazioni. Esatto. Questa è un'emozione molto forte.
0: Certo, soprattutto perché si viene a creare poi quella bella interazione che ritengo fondamentale. Nel 97, nuovo singolo, Let the Boy Cry. Ci racconti un po' la storia di questa canzone, che è diversa da Freed From Desire?
1: Sì, mi ricordo che ai tempi, appunto, non so, c'erano artisti come Ricky Martin e altri artisti che hanno fatto 2 o 3 singoli per iniziare, che erano molto simili l'uno all'altro, e mi ricordo che i producers mi avevano proposto un pezzo praticamente identico a Free From Desire, e io mi sono rifiutata, non mi interessava a livello artistico ripetermi, perché per me essere un artista è prima di tutto essere un artista per se stessi, non per il pubblico, non per vendere. Io volevo fare qualcosa che interessasse me, che mi rendesse excited, e Better Boy Cry, così in Better Boy Cry ho sviluppato un altro tipo di approccio, di voce, di concetto. La cosa che mi interessava più di questa canzone era il video, che era un video che ho messo insieme io con un amico, Filippo Antonello, che era un fotografo di cinema, e con un famoso lighting director, Luca Bigazzi, che ora è anche molto conosciuto nel cinema italiano e che ha fatto le luci, diciamo, la fotografia, direttore della la fotografia del mio video, e la cosa che mi interessava di più era questo video dove spiegavo un po' le parole della canzone. La canzone parla dell'infanzia, della mia infanzia, e credo di quella di molte ragazzini e ragazzine che non si identificavano in un gender, si dice in inglese, cioè in una sessualità precisa, cioè non si sentivano i maschietti che volevano giocare con i soldati o le femminucce che volevano giocare con le Barbie, ma si sentivano dei pirati, delle persone libere. E infatti dico nelle parole della canzone, dico I don't want the soldiers or dolls, the soldiers and dolls won't give away my childhood dream. I soldati e le bambole non ti sveleranno il segreto del mio sogno di bambina, ma io ero un pirata, I was a pirate and I sailed free, e navigavo libera.
0: Certo,
1: quindi è una canzone.
0: L'idea quindi, insomma, di una continuità comunque rispetto all'impegno che su una base molto orecchiabile continuavi a proporre, quindi non soltanto il riff molto facile da memorizzare, ma anche un messaggio profondo, perché c'è poi dell'autobiografismo, c'è un'attenzione anche a quelle che sono le sfumature del proprio animo.
1: Sì, mi aveva stupito ai tempi, perché avevo fatto, e questo invito tutti che sono le persone che sono interessate alla musica, analizzare la musica, le parole, eccetera, a fare una top 10 loro, inventata, creata da loro, dei loro 10 favorite pieces, cioè le 10 canzoni preferite nella pop music, quindi non folk, non rock, ma pop music. E io l'avevo fatto e ho detto, vediamo, voglio fare un album che corrisponda alle mie 10 canzoni preferite, e mi sono resa conto che i miei 10 pezzi preferiti io pensavo dicessero grandi cose, e invece analizzando poi le parole, cosa che faccio ormai da 20 anni, notavo che i messaggi erano pochi, se non quasi.
0: Ma erano importanti, diciamo. Certo, ecco, capito. Certo,
1: no, nel senso che nella musica, per esempio, io amavo Prince, uno dei miei pezzi preferiti, che rimane il mio pezzo preferito, era Kiss. Però, diciamo, le parole erano sempre amore.
0: Certo, amore, quindi amore, come dire, c'era un po' il vuoto all'interno di queste canzoni di grande successo che però non trasmettevano nulla. Quindi mi piace questa, l'uso di veicolare un bel messaggio attraverso una base,
1: esatto,
0: musicale accattivante, che io credo
1: molto
0: sia veramente
1: commerciale.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto, esatto. Noi ascoltiamo Let the Boy Cry e poi arriveremo a quello che è stato il secondo successo, sempre del 1997, con Coming to My Life. Al telefono di Radio Dance Floor c'è Gala. I passed

0: Let Boy Cry, come ci ha raccontato Gala, canzone importante perché comunque c'è quel fondo di autobiografismo che diventa un elemento significativo e davvero rimarchevole, soprattutto perché è quello che fa poi la differenza tra una canzone e l'altra. Nel medesimo anno un altro enorme successo come Come Into My Life. Gala, non è facile proporre nel medesimo anno, a distanza di un tempo relativamente breve, due canzoni che sono state comunque di grande successo. Let Boy Cry arriva in classifica, è terzo nelle classifiche europee. Come Into My Life diventa ripropone e riconsolida il successo mondiale di Gala.
1: E la domanda è?
0: Come si è creato questo, come dire, questo fil rouge tra una canzone come Let the Boy Cry e Come Into My Life, che rimane una, io credo, delle canzoni più famose in assoluto del repertorio di Gala?
1: Beh, ancora una volta, come spiegavo prima, per me era interessante che ogni canzone, ed è quello che sto facendo adesso con i miei nuovi pezzi, che ogni canzone fosse un mondo. Prima di tutto non c'era, ti parlo anche del lato pratico delle cose che è fondamentale, cioè non c'era un'organizzazione dietro ai release di questi dischi, che come l'organizzazione che possiamo pensare adesso per un Lady Gaga piuttosto che Rihanna, dove a tavolino ci si siede, si dice il release sarà il 7 gennaio, dobbiamo avere un album di 13 canzoni, andiamo a comprare i pezzi dai più bravi writers, scrittori del momento. No, io avanzavo da sola, scrivevo i miei pezzi da sola e ogni pezzo era un intero mondo, un'intera esperienza, un anno di lavoro, di pensieri, di come un parto, ogni volta come veramente un reale parto di una nuova vita, diciamo. E Coming to My Life è tutto un altro mondo di nuovo. Anche lì abbiamo fatto un video divertente, l'abbiamo girato in Italia, anche lì io ero molto coinvolta con quell'aspetto, perché in realtà io ho studiato fotografia e cinema a New York, per cui non ho studiato musica ma ho studiato arti visive, per cui sono partita un po' anche da quello. Ho portato dei ballerini spagnoli gitani, fantastici, veri gitani, che hanno ballato su questo video, e ho creato ancora un altro mondo, cioè ogni canzone per me era un mondo in se stesso.
0: Ed è sicuramente fantastico, un pianeta con esplorazione, quindi che ogni volta si rinnova, e sono quelle emozioni che poi gli ascoltatori di Radio Dance Floor lo sanno benissimo, il suono della dance degli anni 90 riesce a trasmettere, vuoi per il groove che viene utilizzato, molto accattivante, molto commerciale, come ci dicevi tu, ma anche per l'attenzione riservata ai testi. Noi ascoltiamo Come Into My Life, ti chiederei, anche perché è una delle canzoni più amate in assoluto dagli ascoltatori di Radio Dance Floor, ti chiederei il grande piacere di introdurcela e poi ascoltiamo questo pezzo meraviglioso.

0: 1997, canzone straordinaria, un anno con due successi davvero importanti come Let the Boy Cry e Come Into My Life, e poi arriviamo al 98. Come già detto, l'esperienza musicale di Gala continua, Radio Dance Flora come mission, l'esplorazione dei 10 anni degli anni 90, per cui noi ci fermiamo a Sandali. Gala, ci racconti come nasce questa canzone, che nuovamente è diversa rispetto ai brani che abbiamo ascoltato in precedenza?
1: Mi ricordo più litigate su questa canzone più che successo, anche se poi è stato un successo, ma mi ricordo appunto di sempre trovarmi a discutere con il team produttivo, perché volevo provare qualcosa di completamente diverso, e ovviamente il rischio spaventa, diciamo, se c'è una casa discografica piuttosto che un team, diciamo, che è interessato anche al lato marketing di un pezzo, si preoccupano perché non, magari non venderà, eccetera, mentre io come artista ovviamente spingevo per quello che sentivo, per quello che volevo esprimere, che secondo me un artista deve, adesso c'è questa immagine che gli artisti devono anche essere business, e in America soprattutto l'artista è un businessman, però bisogna stare sempre attenti a mantenere separate le due cose, se no l'arte diventa molto dry, come si dice, si aridisce. Io volevo assolutamente usare un coro di bambini per creare un sound evocativo, volevo evocative, si dice in inglese, non so se la parola...
0: No, è giusto, anche in italiano c'è questa melodia molto suggestiva, evocative, capace di creare emozioni, ecco, sì, di trasmettere sensazioni, certo.
1: Quando questi bambini, e c'erano questi bambini che cantavano, cioè con le voci dei bambini creano, la gente poi quando ascolta il pezzo non lo sa, ma c'è questo subconscious.
0: Subconscio, certo, cioè, come dire, una sorta di transfert, queste di voci, emozioni, certo.
1: Sì, delle voci un po' anche ambigue, perché la voce dei bambini maschili e femminili sono un po' ambigue, e c'è questo tocco di ambiguità, e poi invece il messaggio molto chiaro, sempre simile un po' a Everyone Has Inside, cioè questo che è un po' un tema nella mia vita anche oggi, cioè io mi sveglio e ho questo fuoco dentro. Mio padre mi ha regalato un libro meraviglioso, che è un piccolo librettino che si chiama Il Duende. Il Duende è una figura leggendaria rappresenta, diciamo, questo fuoco che abbiamo dentro, questo demone. Il duende è un demone, un demon che abbiamo dentro, e dice, lo hanno i toreri, lo ha Bessie Smith, lo ha Miles Davis, persone che hanno dentro questo fuoco che non sta fermo. Come un'altra metafora del duende è il ballerino africano che va in trance, quindi questo fuoco dentro che uno si sveglia e che se ce l'hai
0: non ci si può fermare. Esatto.
1: Si può fermare. C'era un film famoso che si chiamava Scarpette Rosse, Red Shoes, dove questa donna iniziava a ballare e non poteva fermarsi finché praticamente muore in modo drammaticissimo sotto un treno. Però io da bambina amavo anche questo punto, che sentivo questa forza, e Suddenly parla ancora di questo, come Everyone Has Inside.
0: E noi ascoltiamo a questo punto Suddenly, e siamo arrivati purtroppo alla conclusione della nostra chiacchierata con Gala. Ultime battute al termine della canzone, le emozioni che Radio Dance Floor riesce a regalare ai suoi ascoltatori grazie alla disponibilità degli artisti, come in questo caso Gala, al telefono della radio 24 Hours Today, solo dance emozionante.

0: Insomma, un percorso intrigante tra il 95 con Everyone is Inside fino ad arrivare a Suddenly. Insomma, grazie Gala per essere stata con gli ascoltatori di Radio Dance Floor che, insomma, come sempre sono molto attenti e ti posso garantire che nei prossimi minuti, nelle prossime ore ci racconteranno le loro sensazioni, le loro emozioni, ci daranno i loro pareri e sono sempre davvero molto attenti. Ti chiederei un grosso favore, che è quello di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che in questo momento sono, come si diceva una volta, incollati all'apparecchio.
1: Beh, vi ringrazio per aver ascoltato la mia intervista, vi saluto e spero che possiate venire sul mio sito, che si chiama Gala Sound, sound come il suono, galasound.com, dove potete anche trovare i miei nuovi pezzi e tutti i miei nuovi progetti che sto sviluppando qui a New York, che sono pezzi stupendi e video stupendi e progetti che mi piacerebbe condividere col vostro pubblico, specificamente di Radio Dance Floor e in generale con i miei fan italiani.
0: Grazie Gala per essere stata con noi, naturalmente buon lavoro.
1: Grazie.
2: I suonati di Enrico.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 in punto.
0: Dance Floor.
3: Ultima classifica di maggio e poi dal prossimo appuntamento inaugureremo un nuovo mese di Dance Floor Parade, la chart delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. 3 Alma Metris, musica elettrica, 2 Blackwood, My Love For You, 1 Daft Punk, Round The World. Questo è il podio della settimana scorsa, un podio targato 24 maggio 1997. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dal conteggio di tutti quanti i vostri voti sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor non è cambiato nulla, avete riconfermato alla perfezione il podio originale, quindi anche la numero 1 con il 67% dei voti. Around the World, Daft Punk.
4: Dance Floor.
5: Parade!

0: di cuore a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto, buona giornata ad Andrea Platini, Andrea Riva, grazie ad Antonello Cavedona, ad Antonio Caminito e poi ad Attilio Giotta, a David Versari, Gabriele Visi. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella. Infine l'ultimo blocco, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, grazie a Stefano Bossi e a Vincenzo Gemmini. E adesso volume bello alto perché siamo pronti per accendere la macchina del tempo e tornare indietro fino al 26 maggio 1990. Si comincia dalla 20 con Hello Africa, lui è Dr. Alban.
1: Dance floor.
2: Parade.
3: Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people, unite.

Vorrei non sembrare scontato e perdonatemi se condivido con voi le mie sventure, ma fa un caldo atroce. Siamo veramente sicuri?

avete riconosciuto la voce femminile, era quella di Leila Key. Questa canzone è simile a quella di Eddie Grant, che porta lo stesso titolo, ma naturalmente questa è in stile hip hop ed è piaciuta parecchio, anche perché in quel periodo Dr. Alban era veramente sulla cresta dell'onda. 17 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, 11 nella Eurochart Hot 100, 7 in Spagna e in Svezia, 3 in Svizzera, 2 in Germania, Grecia e Portogallo e 1 in Austria, mentre da noi il 26 maggio 1990 era in box numero 20.

Ecco che siamo passati dalla Svezia, della numero 20 di Dr. Alban, direttamente al Belgio. Insieme ai Business, loro naturalmente fanno musica dance, e questo singolo Don't Miss the Party Line in Regno Unito è riuscito ad arrivare alla posizione numero 7 della UK Singles Chart nell'aprile del 1990. Da noi in Dance Floor Parade il 26 maggio erano in box numero 19.

come si deve, attraversiamo l'Oceano Atlantico per andare fino negli States per trovare un po' di musica hip hop che arriva da Digital Underground, come vi dicevo. Questo singolo di Ampidance, traccia estratta dal loro album di debutto Sex Packets, numero 11 nella pop chart, 7 nella R&B chart, numero 1 nella Billboard Rap Singles chart e 18 in Dance Floor Parade.

Ecco che è arrivato il momento di spostarci in Germania insieme ad Eski, anche se lui in realtà è originario del Queens e quindi di New York negli Stati Uniti. Ha iniziato facendo il DJ, facendo serate nei nightclub, un po' in giro per la Germania, poi si è comprato un negozio di dischi a Francoforte e guardate com'era avanti. Una volta comprato il negozio di dischi ha pensato di iniziare a fare dischi, così dischi a chilometri zero, era già molto avanti. Ha avuto 3 grandi successi all'interno della Billboard Hot Dance Music Club Play Chart, 2 da numero 1 e uno di quei 2 è stato proprio Let There Be House, la nostra numero 17.

Numero 16 di questa Dance Floor Parade dedicata al 26 maggio 1990 troviamo un altro personaggio che era molto popolare in quel periodo. Sto parlando di un DJ britannico che si faceva chiamare Adamski, e qui lo ritroviamo in compagnia di Seoul con questo singolo che ha fatto veramente il giro del mondo, Killer.

gli inquilini di questa posizione numero 15 con Dirty Cash. Arrivano da Oltremanica. Questo singolo è stato pubblicato la prima volta nel dicembre del 1989 e poi ancora nel 1990, e con la seconda pubblicazione sono riusciti ad arrivare alla posizione numero 2 della UK Singles Chart, numero 1 per quanto riguarda le vendite in Olanda, e hanno anche dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart e la Canadian RPM Dance Chart. Da noi in Dance Floor Parade, box numero 15.

toccare. Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere da piccoli? Non si tocca. Ecco, il senso è un po' quello per quanto riguarda questa posizione numero 14. You can't touch this. Lui è MC Hammer, è un rapper americano. Questo singolo è stato pubblicato nel gennaio del 1990. È stato un singolo di grande successo commerciale che si è trascinato appresso l'intero album da cui è stato estratto, rendendolo uno dei più venduti della storia della musica rap con oltre 30 milioni di copie. Box numero 14, Hammer, You Can't Touch This.

Finalmente è arrivata anche l'Italia, ragazzi. Iniziavo a preoccuparmi. Ed è arrivata con FBI Project, formazione dance italiana attiva dal 1989 al 2006. Il loro brano più famoso è stato proprio questo, Reaching Paradise, brano che è arrivato anche sui teleschermi britannici grazie a Top of the Pops. Alla fine si tratta del riarrangiamento di un pezzo di Ramon Dozier del 1977. Quello originale si intitolava Going Back to My Roots e questa versione realizzata da FBI Project con il titolo di Reaching Paradise è riuscito ad entrare nelle top 10 di Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito e poi naturalmente anche nella classifica di vendita italiana e ovviamente anche in Dance Floor Parade alla numero 13. Oh, la 12 ancora mi piace.

radio nel 1990 questo singolo di London Beat, I've Been Thinking About You, ragazzi. Allora, intanto London Beat arrivano d'oltremanica, questa traccia è stata estratta dal loro secondo album di

1990 l'abbiamo aperta con Dr. Alban e Low Africa in box numero 20 alla 19 Business Don't Miss the Party Line, eseguita alla 18 da Digital Underground di Humpty Dance. In box numero 17 c'era The Ski, Let There Be House, mentre Adamski featuring Seal con Killer occupava la posizione numero 16. Alla 15 Stevie V, Dirty Cash, box numero 14 MC Hammer.

Thinking About You. E la 11 era questa di DNA featuring Susan Vega, Tom's Diner. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla numero 10 ci aspettano i Beats International, Don't Be Good To Me.

arrivano dall'Olanda, ma ci sono delle forti influenze americane all'interno dei 24/7. Era veramente programmatissimo questo singolo, I Can't Stand It. La critica l'ha definito light and catchy e devo dire che al pubblico piaceva veramente tanto. Numero 2 in Svizzera, Portogallo, Austria, numero 1 nella UK Indie Chart, 1 per le vendite nel nostro paese e 9 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

siamo arrivati alla posizione numero 8 e riattraversiamo la Manica insieme alla musica di Soul to Soul, un vero e proprio musical collective che si è formato a Londra nel 1988. Risale alle ultime settimane del 1989 questo singolo Get a Life, singolo che è riuscito ad arrivare alla posizione numero 3 della UK Singles Chart e che in tutto il Regno Unito ha venduto qualcosa come 60.000 copie. Box numero 8 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

Torniamo dall'altra parte dell'oceano insieme ai D-Light e al loro singolo di debutto targato 1990, A Groove Is In The Heart. Questa traccia è stata celebrata per una miscela coinvolgente di house, disco, funk e per un iconico videoclip che l'accompagnava, che era quasi psichedelico. Box numero 7 in Dance Floor Parade, i D-Light con Groove Is In The Heart.

Dance Floor Parade molto internazionale, quella di oggi, targata 26 maggio 1990, tant'è che l'Italia l'abbiamo vista col binocolo, ma tranquilli, perché l'abbiamo ritrovata adesso alla posizione numero 6 con una delle produzioni di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando proprio dei 49ers e di questo loro iconico singolo che si intitolava Touch Me. Occhio che con la prossima arriva Lisa Stansfield.

di Lisa Stansfield, a parte che è sparita completamente dalla circolazione, cioè veramente si è eclissata. Allora, All Around the World, singolo pubblicato nell'ottobre del 1989, seconda traccia estratta dal primo album di studio Affection di questa cantante britannica. Gli States hanno dovuto aspettare qualche mese per la pubblicazione dall'altra parte dell'oceano. Nel 1992 è stato rifatto, sempre da Lisa Stansfield, ma in duetto con Barry White. Insomma, questo singolo All Around the World ha fatto il giro del globo. Disco d'oro in Australia, Austria, Germania, Regno Unito e Svezia, disco di platino oltreoceano negli States, solo là per avere platino bisogna vendere più di 1 milione di copie. E box numero 5 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990. Ancora una e sarà.

grazie alla musica di questa formazione dance che arriva dal Belgio, siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 26 maggio 1990.

e Soul to Soul con Get a Life. In box numero 7 c'erano i Delight con la loro Groove is in the Heart. 6 per i 49ers, Touch Me. In box numero 5 c'era Lisa Stansfield con il remix di All Around the World. E la 4 era Get Up dei Technotronic. Adesso volume e concentrazione, perché c'ho da voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Oh ragazzi, il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, conoscenti, colleghi, insomma fate voi chi vi pare. Si comincia con lo scalino più basso del podio e il volume deve essere bello alto, perché alla numero 3 stanno arrivando gli Snap con The Power. Number 3.

E oggi con una formazione veramente gloriosa, quella degli Snap, e questo è sicuramente uno dei loro cavalli di battaglia, The Power. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e piazzate le stelline a fianco alla posizione numero 3, noi ci portiamo avanti, perché alla 2 arriva l'Italia insieme ai Black Box, Everybody. Number 2.

discoteca. Il 26 maggio 1990 è stata Vogue di Madonna. Number 1. Everybody else.

0: di questo singolo di Madonna che andava veramente fortissimo in quel periodo. Era Vogue in box numero 1. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Reagite a questo podio targato 26 maggio 1990. Fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta questa chart, andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto, sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 26 maggio 1990. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della Dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade, e sarà la prima del mese di giugno. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor. You know what time it is?
3: Sono le 23 e un minuto.
2: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
3: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
5: Music never stops.

0: soon. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
2: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Classifica di maggio e poi dal prossimo appuntamento inaugureremo un nuovo mese di Dance Floor Parade, la chart delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. 3 Alma Matrix, musica elettrica, 2 Blackwood, My Love For You, 1 Daft Punk, Round The World. Questo è il podio della settimana scorsa, un podio targato 24 maggio 1997. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dal conteggio di tutti quanti i vostri voti sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor non è cambiato nulla, avete riconfermato alla perfezione il podio originale, quindi anche la numero 1 con il 67% dei voti, Round the World, Daft Punk. Dance Floor. Parade.

0: di cuore a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto. Buona giornata ad Andrea Platini, Andrea Riva, grazie ad Antonello Cavedone, ad Antonio Caminito e poi ad Attilio Giotta, a David Versari, Gabriele Visi. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella. Infine l'ultimo blocco, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, grazie a Stefano Bossi e a Vincenzo Gemmini. E adesso volume bello alto perché siamo pronti per accendere la macchina del tempo e tornare indietro fino al 26 maggio 1990. Si comincia dalla 20 con Hello Africa, lui è Dr. Alban.
1: Dance floor. Parade.
2: Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people, unite.

0: linguetti, so stop.
1: Vorrei non sembrare scontato e perdonatemi se condivido con voi le mie sventure, ma fa un caldo atroce. Siamo veramente sicuri?

voce femminile era quella di Leila Key. Questa canzone è simile a quella di Eddie Grant, che porta lo stesso titolo, ma naturalmente questa è in stile hip hop ed è piaciuta parecchio, anche perché in quel periodo Dr. Alban era veramente sulla cresta dell'onda. 17 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, 11 nella Eurochart Hot 100, 7 in Spagna e in Svezia, 3 in Svizzera, 2 in Germania, Grecia e Portogallo e 1 in Austria. Mentre da noi il 26 maggio 1990 era in box numero 20.

Ecco che siamo passati dalla Svezia della numero 20 di Dr. Alban direttamente al Belgio insieme ai Business. Loro naturalmente fanno musica dance e questo singolo Don't Miss the Party Line in Regno Unito è riuscito ad arrivare alla posizione numero 7 della UK Singles Chart nell'aprile del 1990. Da noi in Dance Floor Parade il 26 maggio erano in box numero 19.

Attraversiamo l'oceano Atlantico per andare fino negli States per trovare un po' di musica hip hop che arriva da Digital Underground, come vi dicevo. Questo singolo di Ampidance, traccia estratta dal loro album di debutto Sex Packets, numero 11 nella pop chart, 7 nella R&B chart, numero 1 nella Billboard Rap Singles chart e 18 in Dance Floor Parade.

Ecco che è arrivato il momento di spostarci in Germania insieme ad Eski, anche se lui in realtà è originario del Queens e quindi di New York negli Stati Uniti. Ha iniziato facendo il DJ, facendo serate nei nightclub, un po' in giro per la Germania. Poi si è comprato un negozio di dischi a Francoforte e guardate com'era avanti. Una volta comprato il negozio di dischi ha pensato di iniziare a fare dischi, così dischi a chilometri zero, era già molto avanti. Ha avuto 3 grandi successi all'interno della Billboard Hot Dance Music Club Play Chart, 2 da numero 1, e uno di quei 2 è stato proprio Let There Be House, la nostra numero 17.

gli inquilini di questa posizione numero 15 con Dirty Cash. Arrivano da Oltremanica. Questo singolo è stato pubblicato la prima volta nel dicembre del 1989 e poi ancora nel 1990, e con la seconda pubblicazione sono riusciti ad arrivare alla posizione numero 2 della UK Singles Chart, numero 1 per quanto riguarda le vendite in Olanda, e hanno anche dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart e la Canadian RPM Dance Chart. Da noi in Dance Floor Parade, box numero 15.

male. Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere da piccoli? Non si tocca! Ecco, il senso un po' quello per quanto riguarda questa posizione numero 14. You can't touch this.

Lui è MC Hammer, è un rapper americano. Questo singolo è stato pubblicato nel gennaio del 1990. È stato un singolo di grande successo commerciale che si è trascinato appresso l'intero album da cui è stato estratto, rendendolo uno dei più venduti della storia della musica rap, con oltre 30 milioni di copie. Box numero 14, MC Hammer, You Can't Touch This.

Formazione dance italiana attiva dal 1989 al 2006. Il loro brano più famoso è stato proprio questo, Reaching Paradise, brano che è arrivato anche sui teleschermi britannici grazie a Top of the Pops. Alla fine si tratta del riarrangiamento di un pezzo di Lamont Dozier del 1977. Quello originale si intitolava Going Back to My Roots e questa versione realizzata da FBI Project con il titolo di Rich in Paradise è riuscito ad entrare nelle top 10 di Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito e poi naturalmente anche nella classifica di vendita italiana e ovviamente anche in Dance Floor Parade alla numero 13. Oh, la 12 ancora mi piace un casino. Stanno arrivando i London Beat.

radio nel 1990 questo singolo di London Beat, I've Been Thinking About You, ragazzi. Allora, intanto London Beat arrivano ad Oltremanica, questa traccia è stata estratta dal loro secondo album di studio In The Blood e ha fatto veramente il giro del globo. Numero uno in più di 10 paesi, inclusa Australia, Canada, Germania, Stati Uniti. È arrivato alla numero 2 della UK Singles Chart ed è stata programmatissima dalle radio di tutto il mondo. Noi oggi in Dance Floor Parade l'abbiamo ritrovato in box numero 12. Con la prossima faremo il giro di boa e lo faremo insieme a DNA featuring Suzanne Vega, Tom Steiner.

Box numero 20. Alla 19 Business Don't Miss the Party Line, eseguite alla 18 da Digital Underground di Humpty Dance. In box numero 17 c'è la The Ski, Let There Be House, mentre Adamski featuring Seal con Killer occupava la posizione numero 16. Alla 15 Stevie V, Dirty Cash, box numero 14 MC Hammer.

le 20 canzoni più ballate in discoteca il 26 maggio 1990 e la seconda mezz'ora di questa classifica l'abbiamo aperta oltre Manica insieme a Beats International con la voce di Lindy Layton in questo singolo Don't Be Good To Me. Box numero 10. Occhio che con la 9 ci spostiamo in Olanda insieme ai 24/7.

Sì, arrivano dall'Olanda, ma ci sono delle forti influenze americane all'interno dei 24/7. Era veramente programmatissimo questo singolo, I Can't Stand It. La critica l'ha definito light and catchy e devo dire che al pubblico piaceva veramente tanto. Numero 2 in Svizzera, Portogallo, Austria, numero 1 nella UK Indie Chart, 1 per le vendite nel nostro paese e 9 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

siamo arrivati alla posizione numero 8 e riattraversiamo la Manica insieme alla musica di Soul to Soul, un vero e proprio musical collective che si è formato a Londra nel 1988. Risale alle ultime settimane del 1989 questo singolo Get a Life, singolo che è riuscito ad arrivare alla posizione numero 3 della UK Singles Chart e che in tutto il Regno Unito ha venduto qualcosa come 60.000 copie. Box numero 8 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

Torniamo dall'altra parte dell'oceano insieme ai D-Light e al loro singolo di debutto targato 1990, A Groove Is In The Heart. Questa traccia è stata celebrata per una miscela coinvolgente di house, disco, funk e per un iconico videoclip che l'accompagnava, che era quasi psichedelico. Box numero 7 in Dance Floor Parade, i D-Light con Groove Is In The Heart.

Dance Floor Parade molto internazionale, quella di oggi, targata 26 maggio 1990, tant'è che l'Italia l'abbiamo vista col binocolo, ma tranquilli, perché l'abbiamo ritrovata adesso alla posizione numero 6 con una delle produzioni di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando proprio dei 49ers e di questo loro iconico singolo che si intitolava Touch Me. Occhio che con la prossima arriva Lisa Stansfield.

possiamo dire di Lisa Stansfield? A parte che è sparita completamente dalla circolazione, cioè veramente si è eclissata. Allora, All Around the World, singolo pubblicato nell'ottobre del 1989, seconda traccia estratta dal primo album di studio Affection di questa cantante britannica. Gli States hanno dovuto aspettare qualche mese per la pubblicazione dall'altra parte dell'oceano. Nel 1992 è stato rifatto, sempre da Lisa Stansfield, ma in duetto con Barry White. Insomma, questo singolo All Around the World ha fatto il giro del globo. Disco d'oro in Australia, Austria, Germania, Regno Unito e Svezia, disco di platino oltreoceano negli States, solo là per avere platino bisogna vendere più di 1 milione di copie. E box numero 5 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990. Ancora una e sarà

grazie alla musica di questa formazione dance che arriva dal Belgio, siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 26 maggio 1990.

0: Soul to Soul con Get a Life. In box numero 7 c'erano i Delight con la loro Grooves in the Heart. 6 per i 49ers, Touch Me. In box numero 5 c'era Lisa Stansfield con il remix di All Around the World. E la 4 era Get Up dei Technotronic. Adesso volume e concentrazione, perché c'ho da voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Oh ragazzi, Radio Voto è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, conoscenti, colleghi, insomma fate voi chi vi pare. Si comincia con lo scalino più basso del podio e il volume deve essere bello alto, perché alla numero 3 stanno arrivando gli Snap con The Power.
1: Number 3.

oggi con una formazione veramente gloriosa, quella degli Snap, e questo è sicuramente uno dei loro cavalli di battaglia, The Power. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e piazzate le stelline a fianco alla posizione numero 3, noi ci portiamo avanti, perché alla 2 arriva l'Italia insieme ai Black Box, Everybody! Number 2.

discoteca il 26 maggio 1990 è stata Vogue di Madonna. Number 1. Everybody else.

di questo singolo di Madonna che andava veramente fortissimo in quel periodo. Era Vogue in box numero 1. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Reagite a questo podio targato 26 maggio 1990. Fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete